Arrivo. Boca. Y dale, dale, bo. Montero, Lozano, Di Lolo, Jagger, Blanco. Dale, dale, bo. Delgadito, Paredes, hasta Sivan.